0: Sì, c'è un quello nuovo. Un telefono.
1: Sentiamo.
2: Adrian's coming to tell you.
1: Adrian's coming to tell you.